0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
1: Simply Red, you make me feel brand new.
2: God bless you. You make me feel brand new.
1: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non

0: Planet News.
1: Sappiamo che le plastiche, amici, e le microplastiche negli oceani sono una vera emergenza ambientale, gigantesca addirittura, ma esattamente quanto? Secondo la rivista scientifica PLOS One, sulla superficie dell'acqua galleggiano 171 miliardi di frammenti di plastica per un peso complessivo di 2,3 milioni di tonnellate, e lo studio è di una organizzazione no profit californiana.
2: Fare una stima precisa di plastiche e microplastiche nell'oceano è un compito difficile ma fondamentale per valutare l'efficacia delle politiche di contrasto all'inquinamento. Il team di ricerca ha studiato le pubblicazioni sull'argomento con i dati di quasi 12.000 campionamenti in tutto il mondo tra il 79 e il 2019.

0: Planet News.
1: Nei decenni trascorsi da quando le lontre marine hanno riconquistato il loro antico habitat in una palude salata nella California centrale, il paesaggio è cambiato in meglio. Lo dice uno studio pubblicato su Nature. L'erosione degli argini dei torrenti e dei bordi delle paludi, nelle aree con grandi popolazioni di lontre, è rallentata fino al 90% in un momento in cui invece l'innalzamento del livello del mare e le correnti di marea più forti dovrebbero causare l'effetto opposto.
2: Mentre l'erosione rallenta, la vegetazione delle paludi e dei corsi d'acqua si sta riprendendo e sta mettendo radici fitte che possono resistere sempre di più alle inondazioni e alle onde. Ciò è dovuto in gran parte all'insaziabile appetito delle lontre di mare per i granchi di palude, mangiatori di piante.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Ecopunti per premiare i cittadini che si dimostreranno amici dell'ambiente mettendo in atto azioni ambientali positive e pratiche come il riciclaggio, il compostaggio domestico e la mobilità sostenibile. L'iniziativa è stata denominata Ecoattivi.
1: I punti si raccoglieranno tramite un QR code univoco presente su coupon, segnalibri e locandine e scaricando l'app Ecoattivi. I punti accumulati daranno diritto a buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali cittadini aderenti all'iniziativa, che durerà un anno con possibilità di proroga.

0: Planet News.
1: Con la crisi climatica ed energetica è sempre più necessario trovare delle alternative che siano rinnovabili e rispettose dell'ambiente. Su questo assunto si basa una nuova ricerca sullo sfruttamento dell'energia geotermica dei vulcani. In Italia c'è una regione che è ricca di aree vulcaniche. Stiamo parlando della Sicilia, che con le attività sull'Etna e sullo Stromboli si presenta al luogo ideale per testare questa forma di approvvigionamento di energia.
2: L'energia geotermica è ecocompatibile, rinnovabile, per le isole sarebbe la soluzione alla dipendenza con il resto d'Italia. Una dipendenza, pensate, che si traduce in maggiore inquinamento, soprattutto per il trasporto dell'energia. E questa alternativa potrebbe migliorare la vita dei residenti. L'energia geotermica si basa sullo sfruttamento del calore naturale del nostro pianeta e può essere utilizzata sia come fonte di energia elettrica, sia come fonte di calore, secondo il processo della cosiddetta cogenerazione. Radio Monte
3: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il report Ecosistema Urbano 2024 pubblicato da Lega Ambiente ci offre una risposta chiara e spesso sorprendente su quanto sia sostenibile la città in cui viviamo. Tra le 106 città capoluogo analizzate quest'anno, a emergere come leader in sostenibilità e qualità della vita è Reggio Emilia, che scalza dal podio storico Trento e si posiziona in vetta superando altre città del Nord Italia in un quadro veramente generale che vede il Sud ancora in affanno. Ma attenzione, qualche sorpresa non manca. Se infatti città come Napoli, Catania e Palermo occupano le ultime posizioni, ci sono casi come quello di Cosenza che raggiunge il 13° posto. Con nuovi indicatori e valutazioni aggiornate, la classifica 2024 fotografa un'Italia a due velocità, dove la sostenibilità urbana sembra ormai non essere più solo un'opzione ma una necessità. L'Emilia-Romagna emerge come la regione leader in sostenibilità, con tre città nelle prime 10 posizioni, oltre a Reggio Emilia anche Parma e Bologna, unica grande città nella top 10, che si distingue insieme alle altre due per i progressi fatti nel campo della raccolta differenziata e della mobilità sostenibile.

0: Planet News.
1: Il passaggio dai combustibili fossili a un'economia decarbonizzata e fondata sulle energie rinnovabili potrebbe far risparmiare al mondo fino a 12 trilioni di dollari. È questa la conclusione cui sono arrivati alcuni ricercatori dell'Università di Oxford, che in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Joule documentano come la transizione verso le rinnovabili non sia un costo per la società, ma un investimento molto remunerativo. E non solo, più velocemente andremo verso la transizione, maggiore sarà anche l'energia a disposizione di tutti.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il 60% della generazione, quella definita Z, dei nostri i ragazzi, soprattutto quelli italiani, pensate, sarebbe pronto anche a guadagnare un po' meno se questo servisse a fare in modo che ci sia uno sviluppo sostenibile in futuro. I ragazzi italiani hanno molto a cuore il futuro del pianeta, siamo, pensate, i primi in Europa, dati alla mano, e secondo la generazione Z la lotta alla crisi climatica sarà salvata proprio dalla tecnologia.
2: Il dato emerge dallo studio Future Proof, condotto su un campione di adulti nella fascia 18-26 anni in 15 paesi del mondo, sulle strategie di ripresa sociale ed economica. Gli intervistati hanno indicato precise priorità su cui lavorare nei prossimi anni, temi chiave di attualità come gli investimenti in energia sostenibile e l'abilitazione di un'economia circolare.

0: Planet News.
1: Niente più prodotti legati alla distruzione delle foreste nei supermercati e sulle tavole nei paesi della comunità europea. Lo ha decretato l'Unione Europea, siglando un accordo storico per fermare la deforestazione, un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta danneggiando l'intero pianeta. Certi alimenti sono prodotti a scapito di migliaia di ettari di foreste disboscate. Un esempio è la soia, ma anche la carne bovina, l'olio di palma, il caffè. Tutti questi alimenti saranno toccati dal nuovo ambizioso regolamento, una misura d'emergenza per invertire la rotta e fornire allo stesso tempo ai consumatori prodotti a deforestazione zero, tracciati in ogni fase. L'accordo si prefigge di frenare una parte significativa della deforestazione e del degrado forestale globale, contrastando così la perdita di biodiversità e riducendo a sua volta le emissioni di gas serra.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040 se i paesi e le aziende effettueranno profondi cambiamenti politici e di mercato utilizzando le tecnologie esistenti. Lo dice un nuovo report del Programma Ambientale delle Nazioni Unite dal titolo Chiudere il rubinetto, come il mondo può mettere fine all'inquinamento da plastica e creare un'economia circolare.
2: Qual è la soluzione? Eliminare le plastiche non necessarie, soprattutto promuovendo le bottiglie riutilizzabili o addirittura il ritiro di imballaggi che ridurrebbero l'inquinamento da plastica del 30%.

0: Planet News.
1: La Commissione europea presenterà la sua prima raccomandazione con un obiettivo chiaro: tagliare le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 90. È quanto emerge dalla bozza di una raccomandazione che la Commissione presenterà ufficialmente il 6 febbraio prossimo e che tra le altre cose conterrebbe anche l'obiettivo di investire circa 1,64 trilioni di dollari all'anno a partire dal 2031 per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni.
2: Raggiungere gli obiettivi climatici dell'Europa richiederà massicci investimenti, la maggior parte provenienti dal settore privato, in fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, reti elettriche, tecnologie di produzione verde e pratiche agricole più sostenibili. Per quanto riguarda l'uso di fonti fossili, per attuare il taglio dell'80% entro il 2040 previsto in bozza, il carbone dovrà essere completamente eliminato dal comparto energetico, mentre il 60% dell'uso residuo di fossili in Europa dovrà essere concentrato nel settore trasporti, gomma, navi e aerei.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Sembra un pesce, invece è un robot in grado di mangiare le pericolose particelle di microplastica che inquinano le acque di fiumi e mari. È il robot pesce, messo a punto da una studentessa universitaria vincitrice di un concorso il cui obiettivo era quello di creare robot ispirati alla natura che potessero contribuire alla tutela dell'ambiente. E in questo contest si è visto di tutto, dal robot orso per la protezione delle foreste, al robot granchio per l'esplorazione spaziale, fino al robot di mare per l'osservazione della vita negli oceani.
2: Il robot pesce vincitore del contest è stato soprannominato Gilbert. Il prototipo, già operativo e perfettamente funzionante, è in azione per ripulire dalle microplastiche le acque dei laghi del Regno Unito. Ha le dimensioni e la conformazione di un salmone. È costituito da un'unità principale più grande, attraverso la quale filtra l'acqua mentre nuota, e da una coda a tenuta stagna dove raccoglie e trattiene le microplastiche. Inoltre è in grado di illuminarsi al buio.

0: Planet News.
1: Cesare Cremonini ci parlava di futuro, continuiamo a parlare, ma parliamo di mobilità ferroviaria. Il treno a idrogeno potrebbe diventare la normalità, e per avere un anticipo di ciò che sarà si può andare in Bassa Sassonia, in Germania, dove sta prendendo forma la prima tratta 100% a idrogeno. Protagonista di questa rivoluzione, 14 treni entro la fine dell'anno sostituiranno altrettanti treni diesel su questa tratta tra Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerwerde e Buxtehude, 126 chilometri. Saranno treni a emissioni zero che verranno riforniti quotidianamente e H24 dalla stazione di rifornimento di idrogeno di Bremerwerde, della Linde, e questi treni emettono solo vapore acqueo e condensa con un'autonomia di 1000 chilometri, potendo operare tutto il giorno con un solo serbatoio di idrogeno. Radio Monte Carlo.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Le sigarette non fanno male soltanto a chi fuma e a chi gli sta vicino, ma anche all'ambiente. Inquinano l'aria. Il fumo della sigaretta contiene infatti almeno 250 sostanze dannose alla salute e all'ambiente. I mozziconi di sigaretta, costituiti da materiali plastici e tossici, inquinano anche il suolo, perché molti fumatori gettano i mozziconi per strada o in spiaggia, causando terribili danni.
2: Parliamo anche di inquinamento dell'acqua, soprattutto per i mozziconi di sigarette, che contengono comunque, come sapete, sostanze chimiche dannose come nicotina e metalli pesanti. Poi c'è l'impatto sulla biodiversità. I residui di sigarette possono avvelenare i piccoli organismi acquatici, causare danni agli ecosistemi. E poi l'impatto sanitario. L'uso del tabacco, associato a tutto quello che esiste, provoca dei gravissimi problemi di salute alle sostanze insomma tossiche, che tutti conosciamo, e possono impattare anche sul sistema sanitario ed economico.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che dopo oltre due decenni trascorsi in una gabbia di un ristorante albanese, l'orso bruno Mark si sta dirigendo verso una vita migliore in un santuario austriaco, finalmente. Finora quest'orso ha infatti trascorso la sua vita intrattenendo i visitatori del ristorante Sofra e Ariut, tavola dell'orso di Tirana, insieme alla sorella Lisa. Ma adesso ha iniziato finalmente il suo viaggio verso il rifugio di Aberbach nel nord dell'Austria, grazie al gruppo di protezione animali Four Paws. Entrambi gli orsi erano stati portati al ristorante da cuccioli, dove vivevano in questa gabbia di circa 100 metri quadrati con pavimento in cemento, in condizioni precarie e con una dieta inadeguata. Una volta arrivato al santuario, però, Mark riceverà le cure veterinarie e il cibo di cui ha bisogno in modo che possa riprendersi rapidamente e godere di una vita degna di un orso. Questo è il 34esimo animale selvatico che l'organizzazione ha trasferito fuori dall'Albania e le autorità del paese hanno dichiarato che stanno valutando la possibilità di aprire un santuario per gli animali selvatici. Ovviamente confiscati.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

anche dirlo. E a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

e tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me.

0: Planet News.
1: Tra la Corea del Nord e la Corea del Sud si trova una zona demilitarizzata, è uno dei confini più armati del mondo, ci sono accensioni, ovviamente privo di attività umane, ma l'isolamento ha trasformato quest'area in particolare in un rifugio per la fauna selvatica. E proprio questa settimana Google ha infatti pubblicato per la prima volta le immagini di Street View della zona. E allora, le immagini più sorprendenti riguardano le oltre 6.000 specie che si trovano appunto lì, dai rettili agli uccelli fino alle piante. E secondo Google, delle 267 specie a rischio della Corea, il 38% vive qui. Dopo la guerra questa zona ha visto pochissima presenza umana e la natura danneggiata si è ripresa da sola, di conseguenza ha creato un nuovo ecosistema ed è diventato un vero e proprio santuario per la fauna selvatica.

0: Planet News.
1: La forestazione è considerata una delle prime grandi opere necessarie al paese per combattere gli effetti del cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. Ma quanto si pianta e qual è la superficie interessata da tale situazione in Italia? A registrare i dati è l'Atlante delle foreste, giunto alla quarta edizione. Secondo questo studio, quasi 2,5 milioni di alberi hanno messo radici in Italia nel 2023, su una superficie di oltre 3,000 ettari. Un investimento per il futuro, frutto della pianificazione regionale e nazionale e della sinergia.

0: Beyoncé, Coffee, Taylor Swift, Anti-Hero. I have this thing where I get
1: older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il sughero è un materiale naturale biodegradabile, ma non sempre quello utilizzato per creare, ad esempio, i tappi per le bottiglie è al 100% compostabile. È stata fondata nel 2020 una startup innovativa con un forte focus sulla sostenibilità e sull'economia circolare. I due fondatori hanno ideato un metodo per trasformare la polvere di sughero, un sottoprodotto della lavorazione dei tappi di sughero, in un materiale innovativo, una sorprendente pelle vegetale.
2: Questa pelle, creata a partire da scarti di sughero, rappresenta un'alternativa ecologica ai materiali di origine animale e sintetici. Utilizzando un approccio di riciclo creativo, questa startup contribuisce a ridurre gli sprechi e valorizza i sottoprodotti dell'industria vinicola, dando vita a un prodotto con caratteristiche uniche che viene impiegato nel settore della moda, dell'arredamento e in altre applicazioni di design sostenibile.

0: Planet News.
1: Nuovo status per il pinguino imperatore, ora protetto oltreoceano. Questo incredibile animale figurerà da ora nella lista delle specie minacciate di estinzione negli Stati Uniti, godendo di una maggiore protezione. È un uccello endemico dell'Antartide, vive sui ghiacci e la sua sopravvivenza dipende proprio da questi. Qui trova riparo dai predatori, si riproduce e si procaccia il cibo.
2: Per via dell'inarrestabile scioglimento delle calotte di ghiaccio, il destino del pinguino imperatore non è roseo, come quello di tantissime altre specie del regno animale. Per tale motivo gli esperti del US Fish and Wildlife Service hanno scelto di tutelare maggiormente questa specie in pericolo. La notizia è stata condivisa anche da Leonardo DiCaprio sulla sua pagina Instagram. L'inserimento del pinguino imperatore nella lista funge da campanello d'allarme, ma anche da invito all'azione. I numeri sembrerebbero stabili al momento, ma è il futuro che preoccupa gli esperti.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Parlavamo proprio pochi minuti fa su Radio Monte Carlo della scomparsa del fratello Christopher. L'abbiamo ascoltata con Vogue, c'era Madonna.
1: Qual è la città più naturale d'Italia? Facciamo i nostri applausi ad Isernia. Vercelli purtroppo è ultima in classifica nella sfida per cercare di preservare la biodiversità umana. Oggi, come vi dicevamo prima, giornata mondiale dell'habitat, e 3B ha sviluppato una piattaforma che consente di analizzare quello che la nostra vita ha poi come impatto sulla natura.
0: In testa alla classifica c'è Isernia, seguita da Belluno e Savona. Sono centri urbani situati in regioni con un'ampia copertura vegetale e un basso livello di antropizzazione, elementi che favoriscono il mantenimento della biodiversità.

0: Planet News.
1: Il materiale solido, abbandonato o perso sulle spiagge italiane, resta una delle grandi minacce da fronteggiare nel nostro paese. A lanciare l'allarme è Legambiente, che rileva circa 1000 rifiuti ogni 100 metri quadrati di spiaggia. Questo è il risultato dell'indagine Beach Leader 2023, che monitora 38 lidi su 15 regioni. Su un totale di 230.000 metri quadri di superficie sono stati contati circa 37.000 rifiuti.
2: La maggior parte di questo materiale di scarto è composto purtroppo da plastica, che si conferma il materiale più trovato. Aumentano anche i rifiuti di vetro e ceramica, secondo Legambiente. Seguono metallo, la carta e cartone, e il restante materiale raccolto è costituito da tessuti, legno trattato, gomma, bioplastica, rifiuti da cibo e sostanze chimiche. Purtroppo la spiaggia rimane ancora il principale cestino indifferenziato delle nostre attività. C'è questa bellissima iniziativa da oggi proprio fino al 14 maggio. Torna in tutta Italia il fine settimana di spiagge e fondali puliti. La storica campagna di Legambiente è dedicata proprio al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della nostra penisola, e che vedrà in azione centinaia di volontari e cittadini di ogni età.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: Planet News.
1: Treviso torna a competere per ottenere il premio di città più green d'Europa. Nell'ambito del prestigioso premio istituito dalla Commissione Europea, l'European Green Leaf Award per le buone pratiche in campo ambientale, è arrivata la notizia che Treviso è finalista. E insieme a Vila de Cans in Spagna, Guimarães in Portogallo, Graz in Austria e Vilnius in Lituania, Treviso si giocherà il primo posto per la città verde di Europa sotto i 100.000 abitanti e sarà l'unica città italiana a contendersi il riconoscimento, e per farlo ha presentato oltre 100 pagine di dossier con dati, azioni e progetti realizzati su 7 tematiche.
2: Un dossier che si è concentrato appunto su questi 7 temi: qualità dell'aria, acqua, biodiversità, aree verdi e uso sostenibile del suolo, rifiuti ed economia circolare, rumore, mitigazione e adattamenti climatici. La finale si svolgerà a Tallinn in Estonia, capitale verde 2023, il 4 e 5 ottobre prossimi, e la città vincitrice diventerà ambasciatrice verde europea del 2025, aggiudicandosi un premio di 200.000 euro per le iniziative di sostenibilità ambientale da mettere in campo.

0: Planet News.
1: Grandi passi avanti a tutela della biodiversità a Manchester, dove quello che allora era un enorme complesso industriale verrà trasformato in una delle riserve naturali urbane più grandi di tutta l'Inghilterra. L'area interessata prende il nome di The Flashes of Wigan and Lee e si estende per quasi 750 ettari nella contea metropolitana della città. Qui sorgevano un tempo numerosi siti per l'estrazione del carbone e l'intensa attività mineraria aveva portato al cedimento del terreno e alla successiva creazione di laghi. Nel corso degli ultimi 100 anni, dopo alcune opere di bonifica, la natura si è riappropriata di questi immensi spazi. Adesso che l'area diverrà una riserva protetta a livello nazionale, l'obiettivo principale è salvaguardare la fauna e la flora selvatica che prosperano in queste aree, ma anche rendere questi ultimi accessibili alla comunità. Il piano prevede la realizzazione di piste ciclabili nelle vicinanze della neonata riserva, ma anche di postazioni per gli appassionati di bird watching.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il Tegel Whippen, letteralmente lanciare le piastrelle, è una competizione annuale tra i comuni olandesi per rimuovere il maggior numero di piastrelle e lastre di cemento dalle aree urbane, sostituendole con spazi verdi.
2: Era nata come una sfida tra Rotterdam e Amsterdam per rendere le città ancora più verdi. Ora questa gara coinvolge 175 comuni che hanno già portato la rimozione di piastrelle e ispirato altre città e paesi.

0: Planet News.
1: Il Niki College, siamo vicino a Nancy in Francia, è il primo liceo che produce più di quanto consumi. Ha aperto le sue porte all'inizio dell'anno scolastico a 380 studenti e a 35 insegnanti. E si tratta di una vera e propria performance architettonica e industriale. Si estende su 2700 metri quadrati.
2: Sobrietà ed efficienza ambientale, questo collegio produrrà energia più di quanta ne consumerà grazie ad alcune scelte architettoniche, con tripli vetri, muri di legno e paglia. Recupero acqua piovana, un progetto che fa parte della politica dei New Generation Colleges, realizzata per diversi anni dal Consiglio Dipartimentale.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz? Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Manuel José Núñez Nieto, 17enne brasiliano, ha catturato l'attenzione globale durante la Settimana Mondiale dell'Acqua 2024, dove ha rappresentato il Brasile nella fase internazionale dello Stockholm Youth Water Award. Il suo progetto, un rover acquatico pensato per monitorare la qualità dell'acqua in aree isolate, ha riscosso un successo straordinario, conquistando il People's Choice Award con oltre 400.000 voti. Il progetto risponde alla crescente necessità di strumenti economici e pratici per affrontare problemi di contaminazione dell'acqua, in particolare legati all'inquinamento da mercurio nelle comunità fluviali e tra gli Yanomami. Questo dispositivo portatile e autonomo utilizza sensori avanzati per rilevare parametri fondamentali come il pH, la torbidità e i livelli di ossigeno, fornendo dati utili per prevenire crisi sanitarie e promuovere la sostenibilità ambientale. La vittoria di Manuel è un esempio di come la scienza e la tecnologia possono essere strumenti potenti per affrontare le sfide social.

0: Planet News.
1: Il Giappone è un paese di tradizioni secolari, come per esempio il Daisuji, una tecnica forestale che permette di ottenere il legno senza abbattere completamente l'albero. Questa silvicoltura sostenibile è utilizzata su cedri piantati appositamente per questo scopo. La tecnica somiglia a quella utilizzata per i bonsai, ma viene eseguita su alberi giganti ed è un modo eccellente per prevenire la deforestazione e produrre legno di alta qualità.
2: I cedri vengono potati a mano con molta delicatezza e attenzione ogni 2 anni, lasciando solo i rami superiori, da cui spunteranno nuovi rami molto dritti verso l'alto. Questi nuovi germogli crescono in un legno perfettamente uniforme, cioè un legno ideale. Da ogni singolo albero possono nascere fino a un centinaio di germogli alla volta, che producono legno per 200-300 anni prima di esaurirsi.

0: Planet News.
1: Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitiva a una direttiva che migliorerà l'etichettatura dei prodotti e vieterà l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti per proteggere i consumatori e aiutarli a compiere scelte più informate. Le nuove regole renderanno l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vieteranno le indicazioni ambientali generiche come rispettoso dell'ambiente, degli animali, verde, naturale, biodegradabile, eco, se non supportato da prove.
2: Massima attenzione anche sull'uso dei marchi di sostenibilità, che sono aumentati moltissimo e che spesso mancano di dati comparativi. La legge punta a far sì che i produttori e i consumatori siano molto più attenti alla durata dei prodotti. Secondo le nuove regole, le informazioni dovranno essere più visibili e verrà creato un nuovo marchio per dare maggior risalto ai prodotti che saranno in un periodo di garanzia più esteso. Saranno vietati anche le indicazioni infondate sulla durata.

0: minacciata da disastri naturali, cambiamenti climatici e attività umane, iniziative come quella del Kangaroo Heaven Wildlife Rescue mostrano l'importanza della solidarietà e della creatività nel proteggere il nostro fragile ecosistema.
1: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
2: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In Australia si sta sperimentando un nuovo tipo di linea stradale fosforescente. Assorbe la linea durante il giorno e la emette quando fa buio, in modo da rendere più visibili le svolte e le curve. Questa tecnologia potrà presto essere utilizzata anche nei parcheggi bui e nelle rampe per le barche.
2: Un progetto da sviluppare anche per l'influenza delle giornate nuvolose, ma le linee fotoluminescenti di solito brillano per la maggior parte della notte. Quando hanno cominciato a circolare sui social le prime foto, il paragone con le strade futuristiche del film dell'82 Tron, capolavoro con Jeff Bridges, è stato inevitabile. Effettivamente si tratta di una soluzione valida che può offrire sicurezza per la guida notturna.

0: Planet News.
1: Sappiamo che la mobilità sostenibile è fondamentale anche in mare. Dall'Italia arriva uno dei primi prototipi di barca a idrogeno, un battello ibrido costruito in Liguria che mette alla prova i carburanti sostenibili ed è il primo passo verso i mezzi di trasporto meno inquinanti anche sull'acqua del Mediterraneo e degli altri mari del mondo.
2: Si chiama BIM, acronimo di battello ibrido innovativo e modulare, ed è lungo 12 metri e largo 4 metri e 20, ha un peso di 11 tonnellate e può raggiungere una velocità di 10 nodi. La costruzione è stata completata nei cantieri navali del Tigullio di Lavagna, in provincia di Genova, e i primi test si sono svolti nelle acque del Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre. Panorami da sogno, una barca futuristica che ha al suo interno delle innovazioni sostenibili completamente all'avanguardia.

0: Planet News.
1: Dubai potrebbe diventare un nuovo centro per la sostenibilità e il benessere a proposito di una serie di progetti ambiziosi ed ecologici per trasformare l'Emirato, tra cui un'autostrada urbana sostenibile a clima controllato che si estende per 93 chilometri. Beh, se realizzato questo progetto sarebbe e rappresenterebbe l'infrastruttura ciclistica e podistica più intelligente del mondo.
2: L'imponente struttura è progettata per avvolgere Dubai, che è una città incredibile, fornendo un corridoio verde senza auto, pieno di alberi e piante, per consentire ai residenti di camminare o andare in bicicletta per la città. Questo progetto agrituristico, tra l'altro, per il deserto di Dubai, potrebbe anche diventare un nuovo riferimento per l'agricoltura sostenibile e aiutare il turismo verde della regione. Si chiama Agri Hub, si estenderebbe su circa 40 ettari e ospiterebbe spazi per l'istruzione e la ricerca, oltre a ecolodge, negozi di prodotti agricoli, ristoranti e caffè.

0: Planet News.
1: Il Ministero dell'Ambiente brasiliano sta indagando su una coppia che ha tinto le acque di una cascata durante la sua festa per svelare il sesso del loro bambino in arrivo, il famoso Gender Reveal Party. La coppia ha postato su Instagram un video del momento in cui una cascata si è colorata di blu elettrico per indicare che stavano per avere un bimbo maschio. I due ora sono oggetto di indagine da parte del Ministero dell'Ambiente brasiliano, che sostiene che abbiano inquinato il fiume Queimapé, una popolare destinazione turistica dello stato del Mato Grosso. È una fonte d'acqua primaria per la vicina città centro-occidentale di Tangará da Serra.
2: Radio Monte Carlo. RMC.
0: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: La Nigeria, come molti paesi africani, è invasa dalla plastica, tanto che la lista delle nazioni del continente africano dove l'uso della plastica è vietato è in continuo aggiornamento. Parliamo di Kenya, Senegal, Eritrea e tanti altri. Allo stesso tempo, la mancanza di alloggi è un dramma quotidiano al quale le amministrazioni locali nazionali non riescono a dare risposte adeguate. Così in Nigeria si sta battendo una strada molto originale per iniziare a risolvere due problemi con lo stesso intervento: ridurre la plastica e costruire nuove abitazioni e a basso costo. Il progetto è partito dal villaggio della Nigeria settentrionale, Gli edifici sono realizzati riempendo di sabbia le bottiglie di plastica, che poi vengono impilate in strati, legate con delle corde, in modo da formare delle vere e proprie pareti. Per dare più consistenza a questo nuovo materiale da costruzione e amalgamarlo, si utilizzano anche fango e cemento, e ovviamente le bottiglie di plastica devono essere tutte della stessa tipologia. Per dare un'idea della quantità di materiale necessario, si calcola che per fare un appartamento di 58 metri quadri, ad esempio, serviranno 14.000 bottiglie di plastica.

0: Planet News.
1: Essere volontario di un'associazione di tutela animale vuol dire dedicare tempo ed energia agli animali randagi come i gatti, sfamandoli ed accudendoli ogni giorno che ci siano pioggia o che ci sia sole. Il comune di Verona lo sa e ha infatti deciso di fornire supporto alle gattare del territorio.
2: L'amministrazione ha stanziato dei fondi di cui beneficeranno 3 associazioni locali: Animalisti Verona, LAV Verona ed EMPA Verona. Il contributo coprirà le spese per il veterinario e per il cibo in situazioni d'emergenza per sostenere le famiglie povere con animali.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22

0: Planet News.
1: Sapete che cosa succede nel nostro paese nell'intero periodo natalizio quando appunto si accendono gli alberi? Si producono fino a 20.000 tonnellate di CO2 che vengono immesse in atmosfera. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA, calcolando l'impatto del Natale sull'ambiente.
2: Nel periodo che va dall'8 dicembre al 6 gennaio, sia gli interni che gli esterni delle abitazioni sono decorati con illuminazioni natalizie che rimangono accese diverse ore al giorno, determinando un incremento dei consumi energetici di circa il 30% rispetto al resto dell'anno. Costi e impatto ambientale si abbattono sensibilmente se si ricorre però alle luci a LED per tutte le decorazioni e la coincidenza sulle bollette è di pochi centesimi di euro al giorno.
1: E inoltre è possibile ridurre consumi e sprechi utilizzando timer che limitano la durata dell'accensione delle illuminazioni diminuendo il numero di luci sull'albero di Natale, proprio sfruttando, pensate, oggetti riflettenti come specchi e palline argentate o dorate.

0: Planet News.
1: I rifiuti tessili rappresentano un problema globale sempre più pressante. Ogni anno milioni di tonnellate di abiti usati finiscono nelle discariche a causa della produzione di massa dell'abbigliamento a basso costo, il rapido cambio delle mode, la mancanza di consapevolezza sul riciclaggio. E per affrontare questa emergenza, la città di Lahti in Finlandia ha lanciato un'iniziativa interessante implementando la prima raccolta incentivante di rifiuti tessili al mondo. Il programma è pilota, offre ai residenti locali la possibilità di consegnare i loro rifiuti tessili in un punto di raccolta temporaneo situato presso il centro commerciale Trio.
2: In cambio ricevono un buono da utilizzare in un bar locale o per accedere a una piscina all'aperto. La responsabile delle comunicazioni della città ha commentato il progetto con le seguenti affermazioni: il nostro obiettivo è diventare una città senza rifiuti entro il 2050 e il sistema di raccolta tessile rappresenta un passo significativo verso questa direzione. Questo innovativo approccio quotidiano mira a ridurre al minimo la quantità dei rifiuti e dimostra il grande potenziale dei tessuti di scarto come risorsa preziosa per l'industria e il design.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.

0: tell everybody this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.com.

0: Planet News.
1: Andiamo nel Chad, dove dopo 20 anni è stata fotografata una leonessa nel Park National Sena Oura, bellissima nel fiore degli anni e in ottima salute, così viene descritta dal team di ricercatori della Wildlife Conservation Society. Qui i grandi felini non venivano avvistati da quasi 20 anni, considerati localmente estinti, sono stati vittime di un bracconaggio organizzato che si è concluso solo con l'intervento del governo di N'Djamena e Yaoundé, fortemente impegnati per la conservazione della biodiversità.
2: Il suo avvistamento è estremamente incoraggiante. La sua presenza è un primo segnale di recupero dei leoni nel parco nazionale. Ci sono circa 22.000-24.000 leoni rimasti allo stato selvatico, la stragrande maggioranza dei quali è classificata come sottospecie di leoni meridionali originarie dell'Africa orientale e meridionale. Ci sono meno di 1.000 leoni nel nord dell'Africa occidentale e centrale e sono particolarmente in pericolo e preziosi.

0: Planet News.
1: Il governo cileno ha recentemente annunciato la creazione di una rete di aree protette comprendente 27 saline e lagune, parte della strategia nazionale per il litio. Questo piano mira a proteggere il 25% delle saline del paese, in linea con l'obiettivo globale di conservare almeno il 30% degli ecosistemi entro il 2030. Tuttavia la decisione ha sollevato critiche da parte della comunità scientifica per la mancanza di basi solide nel processo di selezione. Gli esperti sottolineano che le saline sono ecosistemi estremamente fragili e che non sono stati condotti sufficienti studi scientifici prima di stabilire le aree da proteggere e quelle da sfruttare per l'estrazione del litio. Attualmente solo l'8% delle saline cilene è protetto. L'iniziativa governativa mira a incrementare questa percentuale, ma prevede anche l'uso di 26 saline per l'esplorazione e l'estrazione del litio da parte di compagnie nazionali e internazionali.

0: Planet News.
1: Gioite, esultate, le api sono tornate. Lieto evento è accaduto in America. Gli esperti censiscono un aumento di 1 milione di colonie alveari di api in soli 5 anni, sicché il totale delle comunità di questi insetti è balzato a 3,8 milioni. Dal censimento precedente del 2007, le api risultano essere la specie animale in più forte aumento sul territorio degli Stati Uniti. I dati vengono dalla fonte più autorevole, che è il Dipartimento dell'Agricoltura.
2: Ci sono punte di ripopolamento delle api dell'ordine del 100% in alcune zone come il Texas, il Missouri, il Vermont. Ma non dovevano essere in via d'estinzione, ci chiediamo? In effetti c'era stato un preoccupante ciclo di spopolamento, il cui apice era stato registrato tra il 2006 e il 2007. L'ecatombe delle api era stata imputata ai soliti noti: l'inquinamento, il cambiamento climatico, industrializzazione, urbanizzazione, crollo della biodiversità. Ma per il momento almeno questo pericolo è stato scongiurato.

0: Planet News.
1: Singapore sta per dare il benvenuto al suo primo grattacielo che supera i 300 metri di altezza. La nuova torre si chiama la 8 Shenton Way e svetterà qui a partire dal 2028 ed è ispirata alle foreste di bambù. I rendering digitali mostrano una serie di forme rettangolari a cascata sormontate da terrazze sul tetto. Il progetto comprenderà oltre 107.000 metri quadrati di spazio verde sopraelevato con piante scelte appositamente per attirare uccelli e farfalle. 8 Shenton Way sarà uno dei grattacieli più sostenibili dell'Asia e una volta in funzione consumerà il 55% di energia in meno rispetto a quanto richiesto per ottenere la massima valutazione di sostenibilità da parte del governo locale. La torre sarà inoltre collegata al sistema di teleraffreddamento della città, una rete sotterranea di tubature che spinge l'acqua refrigerata nelle unità di condizionamento degli edifici per ridurre la domanda di elettricità. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissè.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Via libera dell'Unione Europea alla richiesta della Francia di cancellare 3 tratte aeree di corto raggio per risparmiare emissioni di CO2 e allo stesso tempo fornendo ai viaggiatori un servizio di trasporto ferroviario adeguato. La decisione esecutiva è stata pubblicata in Gazzetta Europea e il via libera è arrivato dopo che nel dicembre dell'anno scorso la Commissione aveva manifestato riserve sulla proposta iniziale da parte di Parigi. Secondo la Francia la decisione porterà un risparmio totale di 55.000 tonnellate di emissioni di CO2. La Commissione tuttavia ha spiegato che l'iniziativa della Francia non può comprendere altre tratte rispetto a quelle elencate nella decisione, ovvero Orly-Bordeaux, Orly-Nantes, Orly-Lione. Infatti nella decisione esecutiva si legge che gli effetti negativi di qualsiasi restrizione dei diritti di traffico sui cittadini e sulla connettività europei devono essere compensati dalla disponibilità di modi di trasporto alternativi a prezzi accessibili che siano convenienti e più sostenibili.

0: Planet News.
1: Il governo federale australiano ha fissato l'obiettivo di evitare nuove estinzioni della fauna del paese. È la prima volta che un governo federale annuncia un obiettivo di zero estinzioni per le piante e gli animali, e questo fa parte di un piano decennale volto a proteggere 110 specie, 20 luoghi e 50 milioni di ettari di terra e mare entro il 2027. La ministra dell'Ambiente e delle Acque, Tania Plibersek, ha dichiarato che il governo sta fissando obiettivi più forti per cercare di invertire la crisi della natura documentata nel rapporto sullo stato dell'ambiente di quest'anno. Il piano si basa su un documento che include il precedente impegno del governo di garantire che il 30% delle aree terrestri e marine sia costituito da riserve naturali entro il 2030.

0: Planet News.
1: C'è qualcosa di magico nel far volare un aquilone ed è ancora più bello se lo abbiamo costruito con le nostre mani. Il contest Aula Aquilone invita le scuole primarie delle città di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Treviso a mettere alla prova la loro creatività e costruire un aquilone con carta e altri materiali di riciclo.
2: Al contest Acqua Aquilone possono partecipare le scuole primarie delle città di cui vi parlava Rosaria, con un'iscrizione che deve arrivare entro il 18 di ottobre. Le classi dovranno costruire un aquilone con materiali riciclati e spedire foto e video. I vincitori avranno dei buoni del valore di 1.500 euro primo premio e 800 euro per l'ultimo da spendere in materiali.

0: si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Planet News.
2: La Corte Suprema del Brasile ha stabilito che deve essere riattivato il fondo governativo che si occupa della conservazione dell'Amazzonia, il più importante strumento del paese per la protezione della foresta pluviale più grande della Terra. Il fondo era stato bloccato nel 2019 dal governo del presidente uscente Bolsonaro, che aveva sostenuto venisse usato in modo improprio. In base alla decisione della Corte, il fondo dovrà essere riattivato entro 60 giorni e l'equivalente di circa 600 milioni di euro potrà essere usato per finanziare vari programmi contro la deforestazione e per la tutela della foresta. L'ONG brasiliana Observatorio do Clima ha detto che la riattivazione del fondo permetterà anche al nuovo governo del presidente eletto Lula di ricostruire le agenzie e le organizzazioni che si occupavano di tutela ambientale ed erano state smantellate durante il mandato di Bolsonaro.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. Trent'anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: C'è del grigio nella vostra vita e allora vi facciamo sognare noi con distese di sabbia a perdita d'occhio, wow. Gigantesche savane, paesaggi incontaminati tra dune e coste selvagge. Tutto ciò, tutto questo fa della Namibia un paese con un patrimonio naturalistico unico al mondo, perché è la casa di leoni, ghepardi, elefanti, zebre e la fauna selvatica prospera in territori tra loro così diversi, ma tutti davvero da togliere il fiato.
2: Sono tanti gli italiani, sono tanti rosi gli italiani che appunto si recano in Namibia per fare esperienze fantastiche. Namibia da sempre attenta alla protezione dell'ambiente. Pensate che a partire dal 1990 il paese è stato proprio il primo stato in assoluto dell'Africa a introdurre la tutela ambientale nella sua costituzione, dimostrando proprio di cercare di mettere una pezza, di rimediare agli errori commessi nel passato. In questa terra meravigliosa, dagli scenari davvero mozzafiato.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni l'attenzione verso il cibo vegetale è cresciuta moltissimo e nel Regno Unito questa tendenza è particolarmente sentita. Adesso con la campagna Plants First Healthcare, una coalizione di oltre 20 organizzazioni di supporto e sottoscritta da più di 1000 professionisti della salute, chiede al governo di rendere prioritario il cibo vegetale negli ospedali. È stata quindi inviata una lettera a tutte le aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale e al Dipartimento della Salute di tutte e quattro le nazioni del Regno Unito, chiedendo un cambiamento fondamentale nel modo in cui il cibo viene offerto nei contesti ospedalieri. L'invito è chiaro: adottare un menù a base vegetale come opzione principale. Ciò significa che si intende dare priorità ai pasti a base vegetale, mantenendo comunque nel menù la possibilità di scegliere carne e altri prodotti animali.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: Una pensilina modulare che produce energia fotovoltaica e si monta come i mattoncini delle costruzioni per bambini. La soluzione arriva da un'azienda americana che ha creato un sistema modulare chiamato LumaPort, in grado di trasformare i tetti inutilizzati dei parcheggi in vere e proprie centrali solari. Ogni unità è dotata di pannelli solari, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, luci LED e altre componenti essenziali. Il modulo viene consegnato già assemblato, pronto per essere installato in un parcheggio. Il vantaggio principale per le aziende è che possono installare questi moduli rapidamente, unendoli proprio come i mattoncini delle costruzioni. Infatti i moduli sono progettati per essere assemblati in modo facile, senza la necessità di ingegneri o tecnici specializzati. Ogni elemento si incastra come un set di costruzioni, permettendo di assemblare il sistema in modo rapido ed efficiente. Produrre, immagazzinare e distribuire elettricità nelle città con questa semplice soluzione potrebbe diventare un gioco da bambini.

0: Planet News.
1: Ci sono notizie per voi. 7 progetti di ripristino del paesaggio in tutta Europa sono stati finanziati con oltre 26 milioni di dollari dal programma per i paesaggi in pericolo. I progetti coprono un'area pari a 18 volte la superficie di Londra e comprendono il ripristino della natura negli altopiani iberici, quello dei pascoli nella steppa georgiana e la sostituzione delle piantagioni di conifere con foreste naturali fluviali nei monti Rodopi nella Bulgaria sudorientale. Gli sforzi di ripristino mirano a riparare la biodiversità, a reintrodurre le specie e a lavorare con le comunità locali su una scala ampia in modo da consentire agli ecosistemi e ai processi naturali di ristabilirsi. Secondo il programma gestito dalla Cambridge Conservation Initiative e sostenuto da Arcadia, un fondo di beneficenza fondato dai filantropi miliardari Peter Baldwin e Lisbeth Rausing, questo ambizioso restauro del paesaggio sarà anche un modo economicamente efficace per affrontare le crisi dell'estinzione e del clima.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna...

0: Planet News.
1: L'aeroporto di Olbia continua a dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l'introduzione di 8 nuovi veicoli elettrici. Questa importante iniziativa fa parte di un progetto più ampio che mira a sostituire l'intera flotta di veicoli a combustione interna con mezzi elettrici, segnando un ulteriore passo avanti verso un futuro più green. Ma le novità non finiscono qui. I nuovi veicoli elettrici saranno presto alimentati da energia rinnovabile, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei parcheggi dell'aeroporto.
2: Saranno inoltre realizzate colonnine di ricarica nel piazzale aeroportuale, consentendo un rifornimento energetico sostenibile e riducendo ulteriormente l'impatto ambientale delle attività aeroportuali. Questo ambizioso progetto rappresenta così un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, in linea con le crescenti aspettative di responsabilità ambientale nel settore dell'aviazione.

0: Planet News.
1: Sono stati annunciati i vincitori dei Comedy Wildlife Photography Awards, il concorso fotografico dedicato alla fauna selvatica più divertente del mondo. Ad aver conquistato il primo premio quest'anno è stata la foto Air Guitar Roo di Jason Moore, che ritrae un canguro rockstar intento a suonare una chitarra invisibile. Il fotografo ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla bizzarra posa assunta dall'animale e divertito ha immediatamente catturato quel momento speciale. La foto è stata scattata nei sobborghi di Perth, in Australia, in un campo di fiori pieno di canguri, e tra le altre fotografie premiate nelle diverse categorie in gara c'è anche Unexpected Plunge dell'italiano Vittorio Ricci, che ha immortalato un airone striato nell'esatto momento in cui si getta in acqua per afferrare una preda. La cosa buffa è che sembra scivolato dal ramo.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A volte i social lanciano tendenze virtuose e l'ultima diventata virale si chiama hashtag No Spend Challenge. È la sfida a cercare di comprare il meno possibile eliminando tutto quello di cui non si ha effettivamente bisogno nella vita reale. La ragione non è soltanto economica, ma l'obiettivo è anche quello di ridurre l'impatto ambientale.
2: Da TikTok ad Instagram questo hashtag è molto popolare e sono tantissimi a spiegare come spendere meno o non spendere con rendiconto mensile del risparmio e la lista delle cose da fare mese dopo mese. Chi partecipa a cuore il pianeta, è consapevole dell'impatto umano sulla Terra, o almeno questo sembra essere il nobile motivo di chi partecipa.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News.
2: La scimmia leonina, chiamata così per la criniera di pelo arancione che le incornicia il muso, è un primate nativo del Brasile. Per la deforestazione e il commercio illegale negli anni 70 ne erano rimasti solo 200 esemplari. Per salvarla, diverse organizzazioni brasiliane con le comunità locali e il governo del paese avviarono una serie di interventi per proteggerla, come il recupero del suo habitat colpito dal disboscamento, dai cambiamenti climatici e dagli incendi.
3: Tutto quello che si è cercato di fare è stato ampiamente ripagato da risultati davvero sorprendenti. La popolazione negli ultimi 50 anni è cresciuta del 70%. Secondo gli ultimi dati pubblicati da chi difende la scimmia leonina, si arriva addirittura a contarne 4.800 esemplari allo stato selvatico. C'è ancora tanto da fare, ma i risultati lasciano ben sperare.
1: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Una buona notizia, gli ultimi mufloni dell'isola del Giglio, almeno per il momento, sono salvi e tutti coloro che si sono battuti per evitare che la strage di questi animali fosse conclusa fino all'ultimo esemplare ottengono finalmente una prima vittoria. Il TAR di Firenze si è infatti espresso sul ricorso presentato il 1 dicembre del 2023 e ha di fatto sospeso l'abbattimento dei mufloni rimasti ancora sull'isola. La motivazione fornita dalla regione per l'abbattimento era il controllo faunistico, ritenuto però da molti cittadini, associazioni e scienziati non necessario e ingiustificabile per vari motivi. Ora è arrivata finalmente una buona notizia per i mufloni che restano, ma la battaglia non è ancora finita.
2: Sono stati introdotti sull'isola nel 1955 e rappresentano una popolazione sarda del muflone, che è una specie protetta, e la loro presenza sull'isola toscana, scelta per le analogie che ha con la Sardegna, è stata voluta per preservare e tutelare questa specie. La biodiversità unica che essi rappresentano è di vitale importanza per la conservazione. La sospensione degli abbattimenti rappresenta così un importante traguardo. Ora la speranza è che l'udienza del 28 febbraio possa confermare questa decisione, aprendo la strada a un approccio più sostenibile nella gestione della biodiversità dell'isola del Giglio.

0: settimana.
1: Planet News.
2: Come la siccità influisce sui boschi dell'arco alpino, a che velocità il cambiamento climatico modifica le Alpi, come le reti ecologiche di biodiversità del suolo monitorano i vigneti e promuovono agroecosistemi più sostenibili. Queste e altre questioni scientifiche saranno studiate dai ricercatori nei prossimi 3 anni grazie ai finanziamenti della provincia di Bolzano.
3: Sono 7 i nuovi progetti internazionali di ricerca chiamati Joint Projects, con un budget complessivo di circa 1.8 milioni di euro per i prossimi 3 anni, che potranno essere avviati quest'anno grazie alla collaborazione, alla partnership di ricerca della provincia con diversi fondi europei.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Anche le mamme delfino usano il baby talk per comunicare con i loro cuccioli. Quando li hanno vicino, cambiano l'intonazione dei fischi in modo simile a come noi esseri umani modifichiamo il tono di voce quando parliamo con i bambini. La scoperta di questo comportamento, mai rilevato prima nel mondo animale, è pubblicata sulla rivista dell'Accademia Americana di Scienze da un team di esperti guidato dalla biologa Leila Say del Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Lo studio è stato condotto sui tussiopi, delfini che comunicano con vocalizzazioni complesse e usano i fischi per mantenersi in contatto. Possiedono inoltre un fischio distintivo che funge da nome per ogni singolo esemplare che i cuccioli imparano già nel primo anno di vita. Secondo i ricercatori, questo linguaggio a misura di cucciolo sarebbe usato dalle mamme delfino per rafforzare il legame che li unisce, ma anche per indurli a prestare attenzione, aiutandoli a capire quando un fischio è rivolto specificamente a loro. Radio

0: Planet News.
1: Coral Guardian è un'organizzazione non governativa che si batte e lavora a livello internazionale per proteggere gli ecosistemi corallini. In particolare ha dato vita al progetto di conservazione della barriera corallina grazie al progetto Adotta un corallo, che permette a chiunque di contribuire alla salvaguardia del nostro oceano. Adesso che arriva il Natale, il regalo è perfetto, originale e anche last minute. Quindi potrebbe essere esattamente quello dell'adozione di un corallo, ed è possibile farlo con un contributo che parte da 30 euro. Potrete addirittura personalizzare il vostro certificato con il nome che desiderate.
2: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare:
2: ballare.

0: Dancing Web Radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: Planet News.
2: Paola è uno splendido esemplare di Caretta Caretta che insegnerà agli esseri umani che rispettare il mare è fondamentale. Lo farà da una delle vasche dell'acquario di Livorno, dove è arrivata direttamente dal Turtle Point di Portici, l'ospedale delle tartarughe marine che l'aveva accolta nel 2020, malconcia, in fin di vita. L'avevano recuperata sulla spiaggia delle Saline a seguito di una mareggiata. Ma non ritroverà il mare nella libertà, come pure accade al 90% degli animali che transitano per il Turtle Point.
3: E purtroppo Paola resta disabile per una paralisi alle pinne di dietro, causata proprio dall'impatto che ha avuto con l'imbarcazione di diporto, e così gli esperti dell'ospedale che le hanno affidato una missione molto speciale: far vedere ai visitatori proprio i danni che si possono ricevere, che si possono avere. Dato positivo, sembra che per fortuna cresca la sensibilità dei pescatori, per esempio spesso le recuperano i pescatori e le rilasciano proprio in mare.

0: Planet News.
1: È stata ribattezzata Great Pacific Garbage Patch e tristemente nota per essere l'isola di plastica galleggiante più grande del pianeta, con i suoi 100.000 kg di immondizia che sta avvelenando l'Oceano Pacifico.
2: Per rimuovere questa enorme mole di plastica sono state avanzate diverse soluzioni, ma quella più efficace al momento è rappresentata dal progetto ideato da The Ocean Cleanup, nota ONG impegnata nella tutela degli oceani.
1: L'associazione ambientalista ha sviluppato un ingegnoso sistema di pulizia che consiste in una sorta di gigantesca rete da pesca a forma di U che cattura i detriti di plastica. La speciale rete è progettata non solo per i pezzi di plastica più grandi, ma è in grado di intrappolare anche i detriti più piccoli di appena qualche millimetro.
2: Grazie a questa promettente innovazione replicabile, Long si augura di riuscire ad eliminare entro il 2040 il 90% dei rifiuti di plastica che galleggiano negli oceani, inquinando e rendendo invivibile l'esistenza agli animali marini.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Si chiama Joey Rocco e con sua moglie condivide un'enorme passione per gli animali, grandi o piccoli che siano. Hanno fondato un'associazione in difesa della fauna selvatica, si chiama The Broken Antler, letteralmente il palco rotto dalle appendici ramificate dei cervidi. Tutti a Long Island e dintorni conoscono Joe e sanno a chi rivolgersi quando vedono un animale selvatico in difficoltà, e lui non perde attimo per correre in soccorso.
2: Solamente nel 2020 Joe è riuscito a portare in salvo oltre 300 cervi. L'associazione non si occupa solamente di mettere in sicurezza e ricoverare la fauna selvatica, ma anche di educare la comunità rispetto alla protezione di questa. Per esempio, non toccare un cerbiatto apparentemente da solo in giro, oppure rimuovere amache e reti sportive che potrebbero essere mortali per gli animali selvatici. Non c'è soddisfazione più bella nell'essere l'artefice del salvataggio di un animale, di seguirne il recupero e infine di vederlo nuovamente libero nei suoi boschi, nella sua natura.

0: Planet News.
1: La Commissione alla Camera ha approvato un emendamento per il nuovo codice della strada che vedrà tolleranza zero per tutti quelli che abbandonano i propri animali in strada, tra l'altro causando feriti e vittime. L'obiettivo di questa misura è arrestare questo fenomeno.
2: Nel caso l'abbandono del proprio animale causi un incidente stradale con morti o feriti, si rischiano fino a 7 anni di reclusione. Si applicano cioè le pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi a chi abbandona l'amico a quattro zampe in strada, mettendo in pericolo gli altri utenti.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: L'ultima frontiera in agricoltura è un dispositivo laser già utilizzato in oceanografia che sarebbe in grado da remoto di analizzare la salute delle coltivazioni e dei livelli di umidità del suolo delle piante in tempo reale. Quindi, anche se non letteralmente sul campo, da lontano gli agricoltori possono ottimizzare la fornitura di acqua e di altri elementi per verificare la salute di alberi o altre coltivazioni.
2: A lungo termine questo sistema potrebbe consentire di risparmiare milioni di litri di acqua e pesticidi ogni anno. Questa rivoluzione tecnologica in agricoltura al momento è applicata negli Stati Uniti, verrà poi incrementata in Brasile, dove i sensori saranno utilizzati per monitorare la salute delle piantagioni.

0: Planet News.
1: Una recente ondata di decessi allarmanti ha cresciuto i timori per la tigre malese. Le autorità per la fauna selvatica e gli ambientalisti definiscono la minaccia all'animale emblematico un'emergenza nazionale. Originaria delle giungle della Malesia peninsulare, questa maestosa sottospecie felina è in grave pericolo di estinzione. Si ritiene che ne restino meno di 150 esemplari in natura a causa della perdita dell'habitat, del bracconaggio illegale e della diminuzione delle prede.
2: Presente sullo stemma della Malesia e considerato un simbolo del patrimonio nazionale, il suo numero è crollato a partire dagli anni 50, quando circa 3.000 esemplari vagavano per il paese del sud-est asiatico. In un piano d'azione nazionale per la conservazione delle tigri, della durata di 8 anni, pubblicato in collaborazione con gruppi no profit nel 2020, i funzionari malesi hanno delineato priorità quali strumenti di conservazione e un piano fisico nazionale per supportare gli sforzi di conservazione.

0: Planet News.
1: Quasi 200 paesi hanno concordato un trattato sul mare giuridicamente vincolante per proteggere la vita marina nelle acque internazionali che coprono circa la metà della superficie del pianeta, ma anche per lungo tempo sono state praticamente prive di leggi. L'accordo è stato firmato dopo 2 settimane di negoziati presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dopo una sessione finale di oltre 36 ore. Il trattato fornisce gli strumenti legali per istruire e gestire le aree marine protette e i santuari e tutelare così la biodiversità dell'oceano. Ma prevede anche valutazioni ambientali per capire i potenziali danni delle attività commerciali come l'estrazione in alto mare e l'impegno dei firmatari a condividere le risorse oceaniche. Una decisione storica per la conservazione e un segno che la protezione della natura e delle persone può trionfare sulla geopolitica.

0: Planet News.
1: Sarebbe sufficiente adottare un albero di pesco per compensare i 16,64 kg di CO2 che emettiamo in media in un anno, prendendo l'auto per fare la spesa a soli 2 km da casa. E basterebbe quest'unica informazione per convincerci a scegliere uno tra le migliaia di alberi disponibili nella piattaforma di BioFarm, la prima azienda agricola digitale che mette gli agricoltori direttamente in contatto con i consumatori.
2: Ma le ragioni sono molte di più. Non solo ridurremo il nostro impatto negativo sull'ambiente, ma saremo i generatori di un'economia più equa, in cui chi produce e chi compra non vengono schiacciati dai prezzi imposti dalla grande distribuzione, contribuendo al mantenimento di una rete agricola locale e all'adozione di una dieta sana senza prezzi spesso proibitivi.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Per lo sviluppo della mobilità sostenibile non è sufficiente puntare sulle auto elettriche. Serve anche una grande attenzione all'universo delle bici. Lo sostiene uno studio dell'Università di Oxford relativo alle strategie da implementare il prima possibile per ridurre le emissioni di gas serra. Allo scopo di rispettare gli obiettivi di taglio della CO2 previsti per il 2050 e scongiurare l'aumento delle temperature globali di oltre 1,5 gradi, è sempre più necessario spingere i mezzi di trasporto attivi, quelli che sostanzialmente non richiedono carburante ed elettricità.

0: Planet News.
1: Eccoci a occuparci del pianeta e voglio raccontarvi della stangata in arrivo per gli automobilisti a New York. La Grande Mela potrebbe infatti introdurre una tassa sulla congestione del traffico fino a $23 al giorno il prossimo anno che, secondo uno studio, ridurrebbe il numero di auto che entrano a Manhattan del 20%. Secondo i media americani, la città così vuole addebitare un pedaggio variabile giornaliero sui veicoli che entrano o rimangono all'interno della zona tra la 60esima strada e Battery Park, all'estremità meridionale di Manhattan. New York, che ha il traffico più congestionato degli Stati Uniti, sarebbe così la prima grande città americana a seguire Londra, che ha introdotto un'imposta simile nel 2003.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Si chiama Dorado ed è stato scoperto nel 2013. È un giardino di polpi dove un centinaio di esemplari femmine stanno covando insieme le uova. È un fenomeno che gli studiosi non avevano mai visto prima. A scoprirlo un team di scienziati della spedizione Octopus Odyssey. Si tratta del terzo vivaio di polpi nelle profondità marine conosciuto al mondo. Si trova al largo della Costa Rica, vicino alla bocca idrotermale. La costa occidentale di questa nazione ospita numerose montagne sottomarine che facilitano la biodiversità delle profondità marine.
2: Scienziati americani insieme a un team internazionale studiano la biodiversità delle montagne sottomarine non protette in questa regione ancora sconosciuta. Il loro obiettivo principale è l'affioramento di Dorado, dove nel 2013 è stato appunto scoperto per la prima volta questo giardino di polpi. Su questo piccolo spazio a quasi 3.000 metri di profondità, un centinaio di polpi femmine stanno covando insieme le uova lungo prese d'aria a bassa temperatura. È un fenomeno che gli scienziati non avevano mai visto prima e che è stato ripreso in esclusiva in un video. L'obiettivo del team scientifico è comprendere meglio l'idrogeologia, la microbiologia, l'ecologia e la geochimica che facilitano la nascita di queste specie sottomarine.

0: fantastica anche in questa occasione e di Vasco Rossi con noi nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Siamo a Torino per le Nitto ATP Finals. Dopo aver iniziato lo scorso anno con l'installazione di tettoie verdi in 4 fermate dell'autobus e una donazione alla città per 50 nuovi alberi piantati vicino all'arena, prosegue anche quest'anno il Torino Green Project, l'iniziativa di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni promossa proprio da Nitto in collaborazione con ATP e il Comune.
0: E stavolta è stato installato al Fan Village il Green Wall, un giardino verticale che al termine del torneo sarà poi trasferito in città. La sede futura non è ancora stata definita, ma probabilmente sarà vicina ad una scuola. Il Torino Green Project viene inoltre portato anche avanti con attività di sponsorizzazione, grazie a donazioni con aste di beneficenza e con il supporto alle azioni di sostenibilità dell'ATP, ad esempio attraverso la fornitura dei tovaglioli per l'evento totalmente biodegradabili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Big news! Da McDonald's finalmente puoi gustarti il Big Tasty!
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Michael Jackson.
6: I just can't stop loving you.
4: Anita Baker.

0: Planet News.
1: È stato inaugurato a Fiumicino un murales antismog nato dalle idee e dalle mani dei piccoli studenti delle scuole primarie e secondarie della città in un progetto di educazione ambientale portato avanti dal comune. Si tratta del primo murales antismog della città del litorale laziale, colorato, vivace e sostenibile, in grado di neutralizzare l'inquinamento prodotto dalla circolazione di circa 2.000 auto in un anno soltanto.
2: E proprio gli alunni delle scuole compaiono in veste di eroi del futuro sulla facciata della scuola Madonnella, così come si sono immaginati, tra pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Con grembiuli, pennelli, fantasia e consapevolezza hanno dato vita a un'opera che ricorda a tutti, grandi e piccini, l'importanza di salvaguardare la nostra terra. Guidati dallo street artist Fabrizio Sarti, i bambini hanno utilizzato una vernice completamente naturale che permette di ridurre la presenza di ossidi di azoto nell'aria ed eliminare qualsiasi traccia di batteri nocivi per mezzo della luce solare.

0: Planet News.
1: Sono 65 milioni di animali da compagnia che vivono nelle famiglie italiane. Di questi quasi 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti.
2: Oggi inoltre il 40% delle famiglie italiane ne è presente almeno uno. Gli animali da compagnia sono a tutti gli effetti membri delle famiglie in cui vivono e per questo dedichiamo loro più tempo, curiamo la loro alimentazione e ci preoccupiamo del loro benessere.
1: Questa maggiore attenzione si riflette in un mercato che, anche in un anno difficile come quello che stiamo vivendo, continuano a registrare un andamento positivo.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics. Dove

0: Planet News.
1: In un'importante svolta per la conservazione ambientale, Pisa ha inaugurato la prima banca dati destinata alla protezione delle piante mediterranee dalla crisi climatica. Questo innovativo progetto, nato dalla collaborazione tra istituzioni accademiche, enti di ricerca e organizzazioni ambientali, rappresenta un passo cruciale nella salvaguardia della biodiversità vegetale del Mediterraneo.
2: La nuova banca dati mira a raccogliere, organizzare e analizzare informazioni dettagliate su migliaia di specie vegetali mediterranee. Questo strumento sarà fondamentale per identificare le piante più vulnerabili, comprendere meglio le loro esigenze ecologiche e sviluppare strategie di conservazione mirate. Il principale obiettivo di questa banca dati è fornire una risorsa centralizzata per i ricercatori, per i conservazionisti, per i decisori politici, facilitando così l'accesso a informazioni critiche per la protezione delle piante mediterranee.

0: Planet News.
1: Una meravigliosa moltitudine di farfalle monarca si sta posando in Messico in questi giorni. Percorrono circa 4.000 chilometri, partono dai loro luoghi di riproduzione negli Stati Uniti e in Canada per convergere in direzione della California e del Messico. Qui trascorreranno l'inverno per poi far ritorno nel Nord America agli inizi della primavera.
2: Godono di una protezione speciale in Messico, dove si trova anche un sito creato per proteggere l'habitat in cui svernano queste farfalle. Dal 2008 patrimonio UNESCO. Malgrado gli sforzi di conservazione, le farfalle monarca devono fronteggiare sempre più minacce, tra cui il disboscamento dell'habitat e l'svernamento, l'uso smodato di erbicidi e il bracconaggio.
3: Radio Monte Carlo. RMC.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: TLC. Waterfall. Maria.

0: Planet News.
1: Nel 2022 il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha compiuto 100 anni e il monte scelto per diventare la montagna sacra d'Italia, proposto da un comitato di amanti della montagna, si trova proprio nel suo cuore, sul confine tra i versanti piemontese e valdostano del parco. Il Monveso di Forzo, 3.300 metri circa, dovrà essere una vetta inaccessibile, consacrata alla natura e da cui escludere ogni presenza umana.
2: Il progetto, privo di costi, non invita al divieto ma ad un intento comune, un tacito accordo tra essere umano e natura, dove per una volta l'uomo china il capo e si ferma davanti alla magnificenza di una montagna, non tenta di conquistarla né di utilizzarla a suo piacimento.

0: Planet News.
1: Dal 1 aprile chi salirà sui terreni regionali Trenord potrà viaggiare gratis con la propria bicicletta e con i propri animali domestici. Questa importante svolta sarà su tutti i percorsi ferroviari all'interno della tariffa ferroviaria regionale Lombardia.
2: Un passo importante per la promozione della mobilità sostenibile e del benessere degli animali da compagnia. La gratuità del trasporto delle biciclette rappresenta anche un incentivo per i tanti che ogni giorno usano la bici per spostarsi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: L'ex primo ministro neozelandese Jacinda Ardern è stata nominata fiduciaria del prestigioso premio ambientale del principe di Galles. Il principe William ha infatti dichiarato che è un onore dare il benvenuto alla Ardern all'Earthshot Prize. La signora Ardern si è dimessa a gennaio dicendo di non avere più abbastanza energie per guidare il paese e adesso si è detta entusiasta di lavorare con il team di Earthshot.
2: Parlando della nomina, il principe William ha detto che l'impegno di tutta la vita della signora Ardern nel sostenere soluzioni sostenibili e ambientali e la sua esperienza porteranno moltissimo alla missione di questo premio. L'Earthshot Prize è stato creato dal principe William per finanziare progetti che mirano a salvare il pianeta. Entrando a far parte del consiglio di amministrazione, la signora Ardern ha dichiarato di aver creduto fin dalla sua creazione nel potere del premio di incoraggiare e diffondere non soltanto l'innovazione di cui abbiamo disperatamente bisogno, ma anche l'ottimismo.

0: Planet News.
1: ChatGPT, OpenAI e Bard sono i più noti applicativi di intelligenza artificiale che stanno prendendo sempre più piede. Se da un lato potranno avere i loro benefici, dall'altro non saranno esenti dall'avere un impatto sulle risorse idriche. Uno studio ha calcolato che l'addestramento, per esempio, di ChatGPT3 ha consumato 700.000 litri di acqua dolce solo per il raffreddamento del data center, un quantitativo sufficiente a realizzare circa 350 auto di lusso.
2: Il motivo è semplice: i software di intelligenza artificiale richiedono enormi data center e il raffreddamento di queste strutture comporta un grande dispendio di acqua. La ricerca universitaria è scesa anche nel quotidiano, dimostrando come una semplice conversazione con un tool di intelligenza artificiale consuma fino a un litro di acqua.

0: hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori del Dipartimento di Agraria dell'Università di Firenze ha fatto il primo studio mondiale sull'utilizzo di un cane robot per il monitoraggio forestale. Una pubblicazione su Forest illustra infatti nuove metodologie in grado di studiare meglio caratteristiche e stato di salute degli alberi in Italia. Il robot di questa azienda, che è la Boston Dynamics, ha un design ispirato alla fisionomia del cane e cammina nel bosco in autonomia. Lo studio è stato fatto presso la riserva naturale biogenetica di Vallombrosa e il cane robot si è mosso su un terreno in prevalenza pianeggiante con esemplari di abete bianco, faggio europeo e qualche castagno. Il robot è dotato di numerosi sensori ottici e laser adattabili a diversi ambienti ed è in grado di raccogliere autonomamente un'ampia gamma di dati ad alta risoluzione. In questo modo ha restituito una quantità di informazioni dettagliate sulle variabili forestali come altezza degli alberi, diametro e biomassa.

0: Planet News.
1: Ottime notizie per quello che riguarda il nostro amatissimo pianeta. Parliamo del Brasile. Il governo di Lula da Silva ha vietato lo sfruttamento del legname nelle riserve indigene brasiliane e quindi ha revocato un provvedimento che era stato firmato da Bolsonaro poco prima della fine del suo mandato. Dice: il nostro impegno è per la protezione delle popolazioni indigene e quindi non permetteremo ulteriori battute d'arresto. E lo ha detto anche la ministra delle popolazioni indigene, Gajajara.
2: Tra l'altro la neoministra ha anche promesso di rivedere le norme, le regole del precedente governo in merito allo sfruttamento dei minerali e dell'attività agricola sulle terre dei popoli nativi. Un decreto che ha annullato la precedente normativa che è stato emanato dalla Fondazione Nazionale dell'Indio e dall'Istituto Brasiliano per l'Ambiente e le Risorse Naturali, quest'ultimo legato al Ministero dell'Ambiente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il comune di Ruffano, in provincia di Lecce, si mobilita per la salvaguardia delle colonie feline e degli animali randagi, con una iniziativa che promuove la sicurezza stradale e sensibilizza nei confronti degli animali che vagano per le vie del paese. Grazie al consigliere con delega alla sicurezza, sono stati installati 10 cartelli in vari punti del comune per attirare l'attenzione dei cittadini su quanto sia importante guidare con prudenza per evitare incidenti.
2: I nuovi cartelli, posizionati vicino alle colonie feline o sui tratti stradali più pericolosi, raffigurano due cuccioli accompagnati da un messaggio breve ma molto diretto: vai piano, anche io ho famiglia proprio come te. Ed è il traguardo, lo scopo è proprio quello di incoraggiare gli automobilisti a ridurre la velocità, cercando di tutelare gli animali che sono spesso vittime dell'imprudenza e alla guida.

0: Planet News.
1: Nasce Bici in Comune, un progetto ministeriale che vale 12,6 milioni di euro ed è inteso ad incentivare la mobilità sostenibile. L'obiettivo del progetto nazionale è quello di promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e anche di stili di vita sani e attivi. Conterà anche sull'aiuto di Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport, Salute e ANCI.
2: Il progetto è per tutti i comuni italiani, anche per sviluppo e riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l'organizzazione di eventi con la partecipazione attiva dei cittadini. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Se avete in casa dei vecchi maglioni fuori moda, rovinati o infeltriti, prima di buttarli vi consigliamo di provare a riciclarli in maniera creativa. Ricavare infatti magari una borsa da un vecchio maglione richiede, è vero, un po' di impegno, un minimo di abilità con ago e filo, ma la fatica sarà ripagata dal risultato.
2: Allora, vediamo come fare. Innanzitutto la prima cosa da fare è tagliare il maglione all'altezza delle maniche in modo da ricavarne due pezzi, e quindi bisogna cucire le due estremità dalla parte senza maniche, quindi ripiegare i lembi esterni di 90 gradi e cucire. Ecco, per quanto riguarda i manici le possibilità sono molteplici. Si possono utilizzare sia il maglione stesso per creare la tracolla, oppure aggiungere due manici di stoffa, ancora fissare dei manici di legno con due pezzi di stoffa di misure adeguate. Chi non aggiunge una fodera interna è vivamente consigliato di farlo, perché per realizzarla si può benissimo recuperare magari un altro capo come una vecchia camicia oppure un vecchio lenzuolo. Radio.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato questa legge che vieta la pesca dei ricci di mare per i prossimi 3 anni, un divieto che riguarda sia la pesca professionale che quella sportiva ed è stato introdotto per salvaguardare una specie ormai davvero rara che la pesca rischia di far scomparire dal mare pugliese. Quindi questa nuova legge interviene sulla pesca dei ricci di mare che si trovano in Puglia, quindi i ristoratori potranno continuare a servire ricci importati da altre regioni o paesi, come d'altronde accade già ora.
2: Negli ultimi decenni i metodi di pesca sono diventati più efficaci, aumentando la disponibilità di ricci sul mercato. Il risultato è che la presenza nei mari di questo animale è molto calata, non soltanto in Puglia. Con la nuova legge il fermo biologico sarà di 3 anni, o almeno, come si legge nel testo definitivo, fino al 30 aprile 2025, quando verrà fatta una valutazione sull'efficacia del divieto.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was my heart.
3: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Planet. Satisfaction.

0: Planet News.
1: La giunta comunale della città di Bologna ha approvato le linee per la realizzazione del piano Bologna Città 30. La svolta arriverà nel mese di giugno 2023, quando il limite di 30 km orari verrà introdotto nella maggior parte delle strade, a parte qualche rara eccezione con limite di 50 km orari. Un passaggio importante che prevede anche la partecipazione attiva dei cittadini, coinvolti tramite i lavoratori di quartiere e delle categorie interessate, che si propone di migliorare la sicurezza stradale in linea con l'obiettivo zero morti entro il 2050 stabilito dall'Unione Europea. Bologna Città 30 favorirà quindi la sicurezza stradale, ma in senso più ampio promuoverà anche la mobilità sostenibile, favorendo lo spostamento a piedi o in bicicletta e andando a ridurre l'impiego di automobili e moto e l'aumento della qualità e fruibilità dell'ambiente e dello spazio pubblico.

0: Planet News.
1: Pecore in arrivo nella scuola del comune di Michelino, in provincia di Torino, dove un gregge al pascolo si occuperà della manutenzione del verde nei giardini scolastici. Questo è il nuovo progetto dal titolo Non seguire il gregge, pensato dall'amministrazione comunale. Una pratica già collaudata in numerosi centri italiani, persino negli scavi di Pompei di recente, e che approda anche nella città metropolitana del capoluogo piemontese. Il progetto, presentato a inizio mese, intende prendersi cura del verde pubblico in maniera ecosostenibile. Tramite l'ecopascolo è possibile non solo azzerare quasi i costi dell'intervento, ma ridurre al minimo l'impatto ambientale. Un'alternativa economica e validissima. E così una trentina di pecore si preparerà ora a brucare l'erba dei prati laboriosamente, concimando naturalmente il terreno e rigenerando il suolo.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's

0: Planet News.
1: Torniamo amici all'estate scorsa, quando decine di pensionati svizzeri si sono uniti e si sono battuti per cercare di salvare i ghiacciai dal rapido scioglimento. Pensate che la tripla ondata di calore che ha colpito il paese aveva costretto Mary Eve Volkoff, una signora di 85 anni, a rimanere in casa per 11 settimane bloccata nel suo appartamento. L'appartamento si trova a Ginevra e questo ha provocato una vera e propria violazione dei diritti umani. Insieme ad altre 2.000 donne anziane ha così citato in giudizio il governo svizzero per questo lockdown climatico, dando il via alla prima causa sul clima mai presentata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il ricorso potrebbe portare ad una riduzione delle emissioni che va oltre gli impegni presi nell'accordo di Parigi del 2015. La signora in questione ha dovuto rinunciare a molte delle sue attività e aspettare con tapparelle abbassate e aria condizionata accesa che l'ondata di calore della scorsa estate terminasse. Il governo svizzero ha dichiarato alla Corte che per via delle ondate di calore necessariamente le abitudini cambiano, diventando poi abbastanza comuni, tant'è che purtroppo ne fanno le spese anche piante e animali.

0: Planet News.
1: Il 58% degli italiani ha dichiarato di avere una miniera di cellulari nel cassetto. Non li buttiamo, li accumuliamo per ricordo oppure li teniamo di scorta, ma anche perché non sappiamo come vadano smaltiti correttamente. Solo il 15% degli intervistati lo regala magari ad amici, figli, parenti, mentre il 9% lo rivende. Pensate che solo nel 2022 sono stati accumulati complessivamente oltre 5 miliardi di cellulari in disuso dei 16 miliardi totali. Si legge nel report che se fossero tutti impilati l'uno sopra l'altro creerebbero una colonna alta 50.000 chilometri.
2: Quindi è necessario aprire quei cassetti, fare tech decluttering, cioè fare pulizia proprio come si fa con il contenuto degli armadi all'inizio della bella stagione. Tra quelli che ancora funzionano, perché non pensare di riciclarli? Potrebbero servire a qualche conoscente oppure potrebbero essere smembrati e proposti a un venditore. Se invece sono morti, vanno trattati come rifiuti speciali. Si portano ai punti di raccolta RAE oppure in un'isola ecologica comunale attrezzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Possono essere anche consegnati ad un negozio di elettronica che sarà obbligato a ritirare i vecchi apparecchi.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and then.
0: 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Per proteggere il territorio dell'Iraq dall'impatto della crisi climatica, il governo ha avviato un piano per la piantumazione di ben 5 milioni di alberi e palme. A dare l'annuncio è stato il primo ministro Mohamed Shia al-Sudani. L'Iraq è, diciamo che, uno dei paesi al mondo più vulnerabili per via dei cambiamenti climatici, sia in termini fisici che finanziari. Lo ha dichiarato proprio la Banca Mondiale. Il problema principale è la siccità, che persiste ormai da anni, accompagnata dalla scarsa qualità della poca acqua presente. Siccità dovuta sia ai cambiamenti del clima, sia alla costruzione di dighe in Turchia, Siria e Iran, che limitano la portata dei corsi d'acqua. Pensate che il Tigri e l'Eufrate potrebbero non esistere più entro il 2040. Il paese dunque potrebbe trovarsi senza fiumi su un'estensione, pensate, di oltre 438.000 chilometri quadrati. Per questo alberi e palme verranno messe appunto a dimora. Un progetto che si pone l'obiettivo di combattere la desertificazione attraverso il lavoro di aziende specializzate che lavoreranno proprio nelle aree in cui si verificano le tempeste di sabbia.

0: Planet News.
1: Per proteggere il nostro pianeta e ridurre il nostro impatto sugli ecosistemi, una delle strategie che possiamo mettere a terra facilmente è quella della raccolta differenziata. È il primo passo che come cittadini e cittadine possiamo fare quotidianamente e, se fatto bene, diamo la possibilità di riciclare correttamente. A quanto pare lo facciamo bene, soprattutto per quanto riguarda il riciclo della carta.
2: Eh sì, guardando i dati Comieco, l'Italia è maglia rosa in Europa con la Germania per il riciclo della carta. Dal punto di vista della raccolta differenziata abbiamo avuto un ulteriore incremento nello scorso anno. Siamo a 3.600.000 tonnellate raccolte e riciclate in Italia. È un bel record che portiamo a casa e che dovrebbe renderci fieri, perché con piccoli gesti possiamo anche noi contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
2: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
0: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: RMC
0: I grandi nomi della musica R&B.